mzivela naka umala na umala namzivela kuzwele mno hasana mlo bana don hawa ubwela mara ukhalibe mlo bana don hawa ubwela mara ukhalibe

Hola, ti Costantino Warila. Ora ko mala na musvela nene. Moni moni hano wera ya ma hisulele ayo. Nimi we pankwe amwe nyarkanjo. Wani onaheni wana ranta.

0: Swahila. Yo hela vai con kinona. Pake ore la va con vira qua tu va, olelo.
1: Tresi chocolate.
0: Pake ore lo rivi, ama tua ni con vira qua tu va.
1: Chocolate.
0: E ore la va mo itinke. Ma ti kaka munro ma tataru. Ore la va to cosheni. Prampani, ahimi atu, tá tudo seco. E ué, tu, mutuni mwe, tracasso querele no trigger, querele no trigger, na calamano.
1: Chocolate!
0: Você vai me la lava. Kahio tene masia kalo watu wa musuruku. Atani na koso yo wa mkano uchalila ni wapahio kala ni hugu na paraka. Kakuti keli waka owani sisa le matataro mwera nari mwini mwota ya bo sisu mvinya nyuma mpake orela. Muno hima sana nyuma aru owi. Kahima ni sana? Nyaku nyaku mbawana hina mani.

A yonto wari pa wa daxi come le province o cap de ragaz ni mera fa o rio erieri ni minuto mlo comili 0 ora di 22 minutos yonto mi te ku sa radio si foni le province o niasa ni hene ko cap de ragaz do ampula pa ko zambezia wipa wa do africa

0: Ayanto Nimera va umora ni minutu mliko milin charu akala mutapunya telefoni. Alo.
1: Alo.
0: Salama salama.
1: Salama. Kamaradi salama.
0: No no salama nuluma nani ni mutapunya telefoni.
1: Amwera nina tumi kujao luka jose amwera oshalawa na kedala.
0: Oshalawa. Manonto antunu grina shiposheni.
1: Antuna professor Lai.
0: Professor Lai, anche la wina in cipo natani?
1: Antuna wina, amaraga, are uvivate u.
0: Ayo.
1: Dimana katambe, ore uvu.
0: Ahe. Manonto isalamu.
1: Isalamu, inala ha amma. Fatima Rosario, a Papa José Alberto, Namaraka Felina Alberto,
0: Ayo,
1: Nimanaka Insa Domingos, Nanaka Arizanaka Novata Vava, Paranku, Nakunata, Arivata Vava and Castella Tanda, Ninan Kitan Yayaka.
0: Ahemela babai.
1: Ah, kihemela.
0: Asante.
1: Kaviri hakina ku.
0: Eh, kai kai. Asante nera hiyo wamtapia telefoni marela.
1: Hapo, obrigado.
0: Muluku achali.

0: Ayoto ni mera fa umaora ni 47 minutes chakala mutapu nya telefoni. Alo?
1: Alo?
0: Salama, salama.
1: Salama, salama. Gago korati
0: yu? No, salama. Nuluma nani ni ya mutapu nya telefoni?
1: Nuluma edistritu yu nami chili zina naga giniria na yuma.
0: Na yuma?
1: Na yuma, si.
0: Manonto antuna urina siposheni?
1: Niga novo,
0: anche la guida tali in cipolla?
1: Guarda, alla vala.
0: Ah, arrivavo.
1: Alla vala.
0: Ya, vai telefoni, non urmi che.
2: Buon dia
0: mai, salama.
2: Salama, salami.
0: Io no, salama, mai in tonca, e ua, cuvema, vai salamu, a tu cuvela.
2: Anja, alla vala.
0: Ah,
2: Yuma.
0: Ahe. Omura waya. Eko. Lebelewe. Machine teorera. Adike lanchipo. Wipa wa Niganov. Niaka. Nimwera va umaora ni 48 minuto.